0: Ed eccoci anche oggi, buongiorno da Sum Sum Sum, buongiorno, come va? Oggi un pochettino stanco, c'è freddo, c'è sole, godetevi questa musica ragazzi, a più tardi, ciao!
1: Unser Radio macht süchtig. Wir kriegen euch alle.
2: Soulful and funky. Funky Town.

Ciao, Song Radio di Chris Lessard su Loud FM. Allora, come va ragazzi? Spero che ve la passiate bene. Vi ricordo che siamo su TuneIn, su Phonostar, su Loud FM, giustamente la nostra radio è su Loud FM. Registratevi le applicazioni e scrivetemi. Ciao!

Sempre da Chris Lessarde su Shao Song. Vi ricordo che nel pomeriggio caricherò ancora delle musiche. Io sto adesso facendo un po' di selezione. Mi scrivono sempre molto dalla Germania, dalla Francia, stanno incominciando anche dall'Italia. Vi caricherò tutto nel pomeriggio. Ciao!

0: Schluck. Sempre da Chanson Radio sull'AutoFM, Chris Lesarde. Vi ricordo che ci stiamo ancora lavorando sulla programmazione di certi dati un po' tecnici nella piattaforma, stiamo lavorando sull'inserimento anche di alcune tipo Telegram, WhatsApp, eccetera, eccetera, ma lo vedremo a fine del mese. Ciao!
1: Ok, roll the drums!

Nel frattempo su Show Song Radio di Chris Lessard e sempre su Laut FM vi ricordiamo che la musica è non stop, parte dagli anni 60 con il rock and roll, con i twist, arriva funk, disco, 70, 80, 90, fine 2000, e vi auguro buon proseguimento.

E la musica continua. Vi ricordo che questa è una radio trilingue, francese, tedesco e italiano. E abbiamo delle richieste anche da persone che in Europa vorrebbero ascoltare della musica russa. Io ho visto che ce l'abbiamo, ma non so moderare in russo, quindi vediamo.

Shock Radio. Show Song Radio di Chris Lessarde su Laut FM. Eine wunderschöne guten Tag Deutschland. Bonjour la France. Ascoltate la nostra musica. Siamo sulla disco oggi. Un po' di tutto. Funky, anni 80, 70, 90. Ciao.

Eccoci qua, c'ho una novità. Song Show Radio di Chris Lessard sull'Auto FM. Molto probabilmente il mese prossimo avremo una persona molto interessante che ci aiuterà alla moderazione in lingua russa. Quindi diventeremo quattro lingue: francese, tedesco, russo, francese. Ciao!

Ciao Song Radio di Chris Lessard sull'Out FM. Ogni tanto mi faccio sentire, ragazzi, giusto per rimanere così. Ok, ragazzi, allora continuate l'ascolto. Il sabato sta per finire, un po' più tardi verrò di caricare ancora qualcosa. E poi fatemi sapere. Ciao!